donne. Perdona, Signor Cerno, si lascio un attento, le superne di vie del paradiso. Perdona, Signor Cuso, non porta il raggio.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno a vincerò sta mille cucagne per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e pe-

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.